0: venga, giro un kiss pixka bat, hemen.
1: Venga, sarata
0: pixka bat, venga, beroa. Gogor, gogor, venga. Sarata pixka bat.
2: Sarata pixka bat.
0: Ekaiz in the house, guztio batera, venga. Lulu.